guardiani del tempo. Invoco voi tutti con questo mio canto. Nella notte più nera, nella sera più oscura, pronuncio il tuo nome.